kwele koko pwiti esana babelwele no koko bete sandwana letimbi se sandwana.